giorni facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità o la carriera che ha sognato risolverà ogni problema. Ma poi domani che sarà?

passo di giorno in giorno tra la gente che viene e che va e non vuole ascoltare. Ride della speranza che io porto nel mio cuore, divertita mi chiede perché.